0: Radio Number One, un minuto alle tre.
1: Nel buio della notte, la musica risplende ancora più intensamente.
0: Restate con noi per un viaggio.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
2: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale. Eppure, nel

0: Number One Nights,
1: il suono della notte su Radio Number One. Oh, I live quiet.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.

Radio Number One. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: Buongiorno, altro giro, altra corsa. Stanno per arrivare gli scombriccolati a Radio Number One. Manca un minuto alle 7.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
4: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
3: Per ascoltarci dove e quando vuoi.
5: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Buongiorno weekenders, inizia ora il meglio della combriccola che vi serve su un vassoio d'argento, ironia e tre ore di risate, musica e delirio da sabato mattina.
1: La combriccola,
2: la combriccola,
1: la combriccola
3: di Radio Number One,
4: gli scombriccolati del weekend.
0: Il momento del nostro tromboscopo, perché l'abbiamo chiamato così? Perché nella combriccola si parla solo di quello praticamente, no?
5: Sì. Ognagna o calcio.
0: Appunto, cosa ce ne frega noi di sapere in generale? Ci vogliamo lì, vogliamo andare. Ariete, se sei single, un incontro potrebbe trasformare una semplice scintilla in un incendio. In coppia è il momento perfetto per rompere la routine e lasciarsi sorprendere. Toro, la dolcezza sarà tua arma segreta. Le emozioni profonde avranno la meglio sugli slanci impulsivi. La complicità, chi ride? Chi osa ridere sul Toro? La complicità cresce e anche la passione trova nuovi spazi, soprattutto nel fine settimana. Gemelli, parole seducenti e sorrisi magnetici, sei il protagonista dei flirt. Attenzione però a non giocare troppo con i sentimenti altrui, che in coppia ritrova leggerezza e voglia di divertirsi insieme. Molto bene. Cancro, le stelle invitano ad aprire il cuore, un gesto romantico vale più di mille promesse. L'intimità si fa intensa e autentica, regalando momenti di grande sintonia. Te capì?
5: Ma che roba è? Leone, fascino alle stelle, occasioni per conquistare non mancheranno. In coppia torna la voglia di stupire il partner con passione e generosità. Oh. Volevi dire qualcosa, Manu?
0: Sì, chiuderella.
5: Chiudi l'audio. Vergine, l'amore chiede spontaneità e il desiderio potrebbe sorprendervi quanto meno ve lo aspettate. Un piccolo rischio potrebbe regalare grandi emozioni. Bilancia, il mio segno, se c'è qualcosa da chiarire, fallo con dolcezza. Ritroverai armonia e una rinnovata complicità sotto le lenzuola e fuori. E vai. Scorpione, settimana intensa, proprio come piace a te. Le nuove conoscenze possono diventare molto interessanti, mentre le coppie riscoprono un'intesa travolgente.
0: Come piace a te?
5: Ma che è? Mamma mia.
6: Sagittario, l'estate ti rende più audace, hai voglia di avventura e di emozioni autentiche. Un viaggio, una festa o una serata improvvisata potrebbero regalarti incontri memorabili. Capricorno, dietro la tua apparente razionalità si nasconde una grande voglia di lasciarti andare. È il momento di concedere più spazio alle emozioni e alla tenerezza. Il partner apprezzerà. Acquario, le stelle parlano di surprise. Un messaggio inaspettato o un ritorno dal passato potrebbe riaccendere il cuore. La passione cresce quando smetti di voler controllare tutto. Pesci, Sensibilità e fantasia rendono questa settimana davvero speciale. L'amore si colora di romanticismo e la sintonia con la persona giusta può raggiungere livelli davvero magici.
0: Hai capito?
4: Gli scombriccolati

0: Attenzione, la combriccola non è responsabile per crisi di risate improvvise. Ascoltare con cautela il meglio della settimana, o meglio, a tutto volume. Su Radio Number One, oggi è il compleanno del cagnetto di una nostra ascoltatrice che si chiama Claudia.
1: E adesso vediamo la bestia maestrata, che è un quarto d'ora che mi guarda, signori. Non distoglie lo sguardo.
2: Ma che razza è sto?
1: È una razza di cane che non si può distinguere. Diciamo che ha l'occhio vitreo, ha lampanato e che comunque guarda. Non si muove, rimane immobile rispetto al cotto e lui resta crudo. Un animale straordinario, signore e signori. All'ordine, se tu gli dici seduto, continua a guardarti. Se gli dici andiamo, continua a guardarti. Se gli dici sdraiati, lui continua a guardarti. È l'osservatore romano, signore. Un cane straordinario. Se gli chiedi di andare a prendere il giornale, ti guarda, signore. Un animale incredibile. Sono 17 anni che è così. Da quando l'ha portato a casa.
2: Ma
1: se provi a pettinarlo,
2: cosa? È imbalsamato.
1: No, signori, no. È una bestia rara, signori. Il nome del cane è Sto. Benissimo, benissimo, signori. E allora un grande augurio. Non sa neanche quanti anni compie, perché non si ricorda l'ultima volta che si è mosso, signori.
3: Ma è una fotografia.
1: Non è una fotografia, è un video che dura così da 17 minuti, signori.
0: Allora, abbiamo scoperto che il cane della nostra ascoltatrice Claudia in realtà si muove. Come? Abbiamo scoperto cose su di lui, sappiamo come.
4: Allora, ragazzi, ho fatto il primo pianone io, perché ha due occhioni fantastici. Si chiama Bruce e oggi ne compie 12 di anni.
2: Ok.
4: E non è immobile, anzi. Ciao ragazzi, grazie, buona giornata.
2: Bruce. Signore,
1: una precisazione per parlare di Bruce. Lei ha detto che si chiama Bruce, ma non ha spiegato nemmeno il cognome, perché lui si chiama Bruce Lee, perché sta lì e non si muove.
5: Gli scombriccolati del weekend.

0: Siete pronti a rivivere i momenti più scombricolati della settimana? Tra poco siamo di nuovo con voi, perché il weekend non è weekend senza il meglio della combriccola.
1: Gli scombriccolati

0: Le voci di Radio Number One in diretta dalla Costa Smeralda.
1: Dal 19 al 26 luglio, Manuela Doriani ti aspetta in diretta tutti i giorni dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
0: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Scaldare i muscoli delle risate è fondamentale. Pronti ad una sessione di ginnastica comica? Il meglio della combriccola è qui per allenare il vostro buon umore.
2: Ma questo è un preludio a brava Giovanna.
3: Allora, preludio sarà lei.
2: Ma
3: scusi,
2: io sono preludiatore.
3: Io non sono una preludia. Allora, volevo dire che adesso mi sono messa anch'io sui social.
2: Social.
3: È plurale,
1: quindi è soci. Zitta stamattina Giovanna, come
3: sì,
1: mai?
3: Non lo so, sono
2: anche
3: venuti
2: più
3: dei manutentori.
2: Sono
3: venuti dei manutentori. Comunque, niente. Allora, mamma mia, davvero, mamma mia. Non ce la faccio. Poi in cima alla scala fanno impressione.
2: Ma quanti erano i manutentori?
3: Due sono okay. Arancio e nero. Mamma mia, che colori. Allora, io fa pubblico delle cose sui social, ma non ci sono motivi particolari. Non so, ho fatto la foto del cappuccino. E sotto la scritta ce l'hai la brioche.
1: Bello.
3: Avevo un po' la faccia un po' così.
2: Cos'è troppo, quella linguetta fantoziana? Dai.
3: Poi ho fatto un video di un backstage, non mi ricordo più dov'ero.
2: Ok.
3: Però ha avuto molto successo. Tre like.
1: Sì.
3: Brad Pitt.
2: Sì.
3: E basta, vabbè,
2: basta, sì.
3: E poi soprattutto non te li posso dire perché lavorano in politica e
2: allora, segretiamo.
3: Ho fatto la foto del posto vuoto accanto a me nel letto con la scritta indovina chi c'era, 5.000 possibilità per rispondere.
2: E ti pareva?
1: Però hanno indovinato?
3: No, nessuno. E perché poi ho fatto una diretta ieri, perché ti ho visto che anche te ogni tanto fai dei video.
2: Diretta Leotta,
3: fai dei video. E ho fatto una diretta dove il titolo era "Vi racconto tutto". Dopo 40 minuti non avevo niente da dire.

0: Oggi siamo qui per farvi dimenticare lo stress con il meglio della combriccola.
1: Ragazzacci e ragazzacce, intrattenimento al top, pronti a scoprire il lato più divertente della vita con le nostre gag e le nostre improvvisazioni.
2: Su Radio Number One nella combriccola!
1: È arrivata questa finta medusa, ma non è una medusa, non urtica.
3: Ma come non urtica?
1: È il bottone blu, buongiorno bottoncino.
3: Buongiorno a tutti, sono il bottone blu.
1: Blu.
3: Vengo dalla Puglia, insomma.
1: Dalla Puglia, certo.
3: Ho arrivato qua in Puglia da qualche tempo, perché io sono nato dall'altra parte
1: del Mediterraneo. Ah, dell'Adriatico,
3: sì,
1: addirittura,
3: sì,
1: ho
3: dell'Adriatico.
1: Capito.
3: Sì. Vengo, come tutti i bottoni, di madre perla e di padre pirla.
1: Aspetta, bottone blu, su.
3: Però è molto bello questa cosa che voi mi nominate. 2,5 cm, però, no?
1: Eh sì, è piccolino, il bottone. Poi ci sono maschi e femmine, giusto?
3: Sì, i maschi si chiamano bottone, le femmine asole.
1: Asole? Allora andate d'accordo.
3: Andiamo molto d'accordo.
1: Il bottone che va a nozze con l'asola.
3: Mi chiamano bottone perché faccio il filo a tutti i quattro. Hai capito? Questa cosa simpatica. Comunque dici che non è urticante, vuoi toccarmi? Mi vuoi dare una tucatina?
1: Però
4: fai un grattino.
1: Però punti
3: un grattino.
1: No, ma perché sputa, bottone?
3: Perché non urtica, ma sputa io.
1: No, ma non è un lama, è un bottone. Ma ancora!
3: Stai fermo lì, non ti muovere.
4: Ma che brutto nome, però. Non gli possono dare un nome più carino? Cioè, come si fa a chiamare
1: Bottone, l'importante è non chiamarlo punto blu, perché si va per il telepass.
4: Esatto.
3: Zip.
4: Non lo so.
3: Lampo.
1: No!
4: Non lo so, Carmela.
3: Carmelo, sono un maschio.
4: Ah, è maschio, Carmelo?
3: Era meglio Carmela che Carmelo, dico la verità, tutti quali. Comunque adesso ti devo dire che devo andare, che ho visto un'asola.
1: Va bene, ci siamo capiti.
3: Hai visto?
1: Bene,
4: un gran bel pezzo di asola.
1: Ti ributtiamo a mare, va. Ciao, bottone.
3: Ciao, tutti quali.
1: Ciao.

0: Tra poco, negli scombricolati del weekend, in arrivo tutti i momenti più divertenti degli ultimi 7 giorni. Restate lì.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: mondo fuori è grigio, noi lo coloriamo con parole e un po' di sano nonsense. Il meglio della combriccola è qui per questo.
1: Anche noi abbiamo un dito nella piaga.
2: Sì, le piaghe sono infinite. Buongiorno.
1: Buongiorno Augusto Balinetti, buongiorno.
2: Dal vostro Augusto sentivo parlare di soprannomi, paragoni. Devo dire la verità, me ne sono capitati alcuni un po' lodevoli anche, ma soprattutto banalotti come Rin Tin Tin, tipo recita da cane, insomma. Oppure uno che mi era piaciuto era... Sipario. Appena cominciavo a parlare, Sipario. Era l'uomo nelle quinte che lo gridava. Poi rimborso mi hanno chiamato tutti, certo. I vari manager, perché tutti i clienti e gli spettatori chiedevano il rimborso.
1: Quei pochi
2: rimborso.
1: Che venivano,
2: sì,
1: se la
2: sì, sì, ma devo dire la verità, quello che più mi ha colpito è stato il pubblico. Due soprannomi. Il primo, abbastanza famoso, era Vai a lavorare.
0: Ah, ok.
2: Ma quello che apprezzo da sempre avviene dopo qualche minuto dall'inizio.
0: Oh, bye!

0: Oggi il nostro obiettivo è chiaro: farvi ridere. Preparatevi a immergervi nel meglio della settimana della combriccola.
1: In questa bellissima giornata mi permetto di arrivare così un poco a schiaffo. Buongiorno a tutti quanti. Buongiorno. Dal vostro Totò Spataro, pare miologo anche se non pare, sono l'esperto di proverbi

0: ma il GT non ha più senso come sigla, adesso deve essere hybrid, plug-in e plug-out e tutte queste cose così belle. E allora aggiorniamoli questi proverbi.
1: Aggiorniamo.
0: Noi dell'AIPA, Associazione Internazionale Paremiologi Aggiornati.
1: Sì.
0: E allora si cominci. Sì. Chi trova un amico trova un tesoro.
1: È vero.
0: Basta aggiungere chi trova un dentista aperto ad agosto anche di più.
1: Sì.
0: Il lupo perde il pelo.
2: Ma non il vizio.
0: Ma non la password del wifi.
1: Bravo, giusto.
0: Chi va piano va sano e va lontano. Chi va forte
2: va verso la morte.
0: Ma no. Si prende l'automelox.
2: Ah, ok.
0: Ma porca miseria. Poi? Tra il dire e il fare.
2: C'è di mezzo quella cosa lì, il mare.
0: No. C'è di mezzo, ti mando la posizione.
2: Vabbè, ok, ti aggiorno.
0: Grazie.
1: Mi piace.
3: Gli scombriccolati.

0: Restate con noi perché tra poco sugli Scombriccolati riascolteremo gli interventi più fuori della settimana. Preparatevi a sorridere.
1: La Combriccola.
2: La Combriccola.
1: La Combriccola.
3: Gli Scombriccolati del weekend. La Combriccola, quando vuoi.
4: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Segui Radio Number One anche sui social.
2: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
1: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

0: momento di messaggiare le vostre risate. Accendete la radio e rilassate i muscoli facciali. Il meglio della combriccola arriva per scombriccolarvi le guance.
1: No, arrivano un sacco di messaggi dopo la tua affermazione, insomma, che oggi lo farò vedere!
0: Ma sì, ascolta, sì. Non si dice, cioè, beh, la faccio vedere io.
2: Ma tu non hai detto ve la faccio vedere io.
1: È mancata una
0: parte. La vecchia
1: una parte.
0: Me la fa vedere.
1: La vecchia la fa vedere adesso.
2: La vecchia
1: adesso
2: ve la fa vedere, non la farà vedere.
0: Ho capito, ma voi se non state bene.
1: No,
0: comunque,
1: noi stiamo benissimo.
0: Cioè, ma tutto a posto, ragazzi.
1: Tra l'altro oggi scioperano gli spedizionieri, quindi devi trovare un altro modo per farla vedere.
0: Ma mica la spedisco.
1: Ma siccome alcuni chiedono, ma in che modo la possono vedere?
0: Ma ve la faccio vedere io! Cioè, nel senso che tengo morta.
2: Si è spedita da sola.
0: Ma porca miseria, qua non si può dire niente.
3: Sì, buongiorno. Sì, amici, questo è il nome del trio, certo, compatto, certo, che hanno fatto, certo, un patto. Sì. Io non sono fatto per mettere zizzania.
2: Bravo, niente,
3: c'è una cosa che odio, proprio quella di mettere zizzania.
2: Bravo.
3: Però, signorina Doriani, volevo solo dirle, informarla, che sì, ieri mattina, proprio giusto questo ora, ci sono stati addirittura degli ascoltatori, che le ha dato della vecchia, e anche i due, quelli che lì vicino,
1: Begli
3: amici, sì begli amici. Ah, mi raccomando, cioè, io proprio non è per ruffianare, ma in maniera più assoluta, ci mancherebbe altro. Questo è il nome del trio compatto. A proposito di compleanni, oggi ne fa 64 anche a mio cugino, Albertino, che è colui, tra l'altro, che mi ha iniziato su delle frequenze di Radio Number One. Ecco, per cui gli auguri se li merita anche lui. Ah, Manu, auguri, un beso.
0: Auguri Albertino!
2: Albertino!
0: Auguri Albertino, sue mani per Albertino! Mi avete dato della vecchia, eh?
1: No, abbiamo le attenuanti generiche,
0: certo,
1: comunque.
0: Sì,
2: perché non è colpa nostra, è colpa di Agnese.
1: Infatti.
4: Agnese, auguri può... Manu!
0: Ciao!
4: Ma per vederla dobbiamo venire in radio o ce la mandi tramite foto su WhatsApp?
1: Può essere.
4: Auguri!
0: Ciao!
2: Cosa succede? Cioè, come fai?
1: Noi facciamo un gruppo ascoltatori.
5: Luigi da Bergamo, viva la France, che zappate la baguette in quel post,
2: sì, egalité, fraternité in guerre,
0: quando sentite vive la France, ho detto, ma orca miseria, ti aiuto,
6: ragazzi, buongiorno. Ciao, Pat, Sergio.
0: Ciao.
6: Avrei una domanda per il Pat e il Sergio.
0: Oddio.
6: Vorrei capire le vostre sensazioni ad avere la Manu face to face, vicino a voi, che sensazioni provate? Ecco, è una mia curiosità. Ciao ragazzacci, un abbraccio.
1: Indescrivibili, sudori freddi in ogni parte del corpo.
2: Che cosa vuoi provare quando arriva lei? Che ti guarda negli occhi.
1: E ti scende la gocciolina dalla fronte.
2: E non solo da quella.
1: Ma cosa? Ma perché la devi mandare in vacca?
2: Con delle scarpe uniche,
1: sì,
2: rare,
1: ma rarissime,
2: straordinarie,
1: sì, bianche,
2: candide,
1: sì,
2: ma soprattutto con questa blusa da Bruce Lee,
0: ma
2: che
0: smettila!
2: Se dici una parola di troppo ti spezza un braccio.
1: È vero.
7: Gli scombriccolati

0: Stiamo per lanciarci in un tour del divertimento portando il meglio delle battute e delle situazioni comiche direttamente alle vostre orecchie.
1: Situazione controversa qua, ragazzi, qua pareri discordanti sul fatto di tornare insieme agli ex. C'è chi dice sì, c'è chi dice no.
2: Buongiorno Combriccola. Ma mai nella vita, mai, no. Sti scienziati di Harvard non capiscono una cippa, lascia stare. No. Una minestra scaldata, no.
3: Ma sono, sono illuminati questi qua di Harvard.
4: Che illuminati, ma da una torcia.
5: Diciamo che ci vuol fortuna. Io dopo 4 anni e mezzo ho avuto un blocco. Non per altre donne, proprio mi sono inchiodato. Per fortuna mi ha aspettato, adesso sono. Quest'anno facciamo 10 anni. Stiamo da Dio. Io ho giurato amore eterno, a una certa età poi non si pensano più alle cavolate. E siamo una bella famiglia felice.
4: Bello.
5: Quindi a volte si è fortunati, a volte c'è sfiga.
1: Certo.
5: Ciao Dauro.
1: Ciao.
3: No. Ma perché sei inchiodato? Io non ho capito la cosa dell'inchiodata.
1: Bravo, stavo pensando la stessa roba.
3: Cioè mi sono inchiodato in che senso?
6: Perché a volte ti inchiodano. A me mi ha inchiodato al porto. A me mi ha inchiodato al porto. Mi ha detto vieni che ci becchiamo e però ci riproviamo. Sono arrivato, era lì con 2 ganci. Niente, adesso perdo ancora gomma piuma da 2 punti.
3: Certo.
6: Però va abbastanza bene, insomma. Però
1: ti sei ripreso.
6: Mano, però vieni a staccarmi, che cazzo. Sono qua ancora appeso quando c'è l'alta mare.
1: Tranquillo, arrivo, tranquillo.
6: Però in fretta.
1: Ciao. Faccio colazione e arrivo.

0: fate scorta di risate, tra poco torna il meglio della combriccola con gli scombriccolati del weekend, il rewind che nessuno ha chiesto ma che tutti adorano.
1: Gli scombriccolati del weekend.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

0: E se avete bisogno di una pausa dalle preoccupazioni quotidiane, siete nel posto giusto. Il nostro obiettivo è regalarvi un sorriso.
1: Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Buongiorno. Allora, questo non è un buon venerdì. Primo perché è 17 e non si sa cosa si può aspettare per tutta la giornata. E due perché devo andare a fare gli esami del lavoro. E io odio fare gli esami del lavoro. Io ho paura del lago. Ho paura.
2: Hai paura.
1: Ciao dal Max.
3: Ciao, sono Federico. Se hai paura del lago, vai al mare o vai in montagna. Ciao a tutti, Federico.
4: Ma stai prendendo in giro il nostro ascoltatore.
0: No. Non è una cosa bella.
4: No, ma non
0: questa.
4: È bello prendere in giro gli ascoltatori.
3: Ma sono Federico. Ho fatto una battuta. Cos'è? Vi arrabbiate se faccio le battute?
4: No.
3: La rifaccio. Lui ha paura del lago. E allora, sono Federico. Se hai paura del lago, vai al mare o vai in montagna.
4: Federico, vendicati subito.
0: Subito.
5: Gli scombriccolati.

0: Dimenticate la routine, la noia e gli sbadigli mattutini. Con il meglio della combriccola in onda si ride, si canta e si scombriccola senza freni.
1: Buongiorno, il Melegari, eccolo qua anche lui.
2: Ma buongiorno a voi. Buongiorno. Ma come mai bastano quattro gocce d'acqua e vi viene il panico?
1: Quattro gocce lo dice lei, è un bel temporalone.
2: Anche dalle mie parti, quando piove cambia tutta la geopolitica della fattoria.
0: E cosa succede?
2: Allora, per esempio, la prima cosa che si vede sono le anatre che si guardano intorno e dicono: qual è il problema? Vanno nello stagno
1: certo.
2: E stanno lì, anzi, dice: c'è l'acqua sopra, c'è l'acqua sotto, non dobbiamo neanche pedalare. Insomma, si sentono bene, la meraviglia. La cosa che mi fa un po' impressione sono le pecore.
0: Perché?
2: Perché hanno un po' paura, si mettono dentro la stalla e cominciano a contarsi per vedere se ci sono tutte, ma non ce la fanno perché quando cominciano a contare
0: si addormentano.
2: Ma la cosa più bella che succede quando piove, dentro il recinto dei maiali l'acqua aumenta, si mischia con la terra e diventa il fango.
0: Oh, che bella
2: fanga. E i maiali cominciano a fare la lotta nel fango. Allora qualche curioso si affaccia, ma poi quando a fare la lotta nel fango sono le maiale, la fattoria si ferma,
1: immagino.
2: I cavalli imbizzarriscono, i tori non cagano le mucche neanche di striscio, e devo dire la verità, anch'io mi affaccio volentieri.
0: Ci credo.
3: La combriccola.
4: La combriccola
3: di Radio Number One. Gli scombriccolati del weekend.

0: prossimamente sugli Scombricolati le storie più divertenti. Preparatevi al divertimento.
1: Gli Scombricolati del weekend.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Let's go! Da MediaWorld solo dal 17 al 19 luglio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: nel nostro circo della combriccola. Mettetevi comodi perché oggi serviamo solo umorismo.
1: Al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, a bere.
2: Perché dicono, attenzione, questa è un'indicazione proprio di quelli livello pro, dicono che se ti fai un cicchettino quando c'è

0: lo aspettiamo.
1: Buongia, mia signora parla sì perché è brasileira. Io parlo così perché sono per metà argentino.
2: Vale.
1: E segno pure mezzo calabrese, allora parlo mescato. Buona giornata, no. Marco.
2: Ciao Marco, che forte lui, ha iniziato in portoghese. Ha continuato in spagnolo e ha chiuso
0: in in italiano, calabrese.
2: Ha chiuso in calabrese. Allora, sentiamo il bergamasco.
0: Dai.
3: Buongiorno e saluti da Bergamo.
2: Ehi.
3: È abbastanza una giornata impegnativa. Pica dal hul, da fa paura. Però puccia hemper. Dai che ne è metà della settimana.
2: Puccia
3: saluto da Bergamo.
2: Puccia hands up.
3: La traduzione sarebbe: oggi è una giornata abbastanza impegnativa, picchia giù il sole abbastanza forte. Però spingiamo sempre, dai che siamo a metà della settimana.
2: Vai!
3: Saluto Umberto, 20 anni da Bergamo.
2: 20 anni Umberto, bravo, vedi che le nuove generazioni che imparano i dialetti, questa mi sembra una cosa molto bella. Ragazzi, vi prego, non dite parolacce perché io non sono in grado di individuarle.
4: Okay.
2: Quindi potrebbe andare in onda qualsiasi cosa.
4: Esatto.
2: Ecco, cercate di non farlo, che io non lo capirei. Le inutile spiegare le robe ai Hassan. Te perdi Tem e la bestia la sen casa.
4: Allora, primo non è giapponese.
0: Sì, ma per questo sì, qui parlano Tokyo.
2: Le inutile spiegare le robe ai Saisan.
4: No, Ayasan.
2: Ayasan.
4: Ayasan. Ai somari.
2: Ai somari. Ayasan. È inutile insegnare agli asini, perdi tempo e l'animale si arrabbia. Mauro da Mantova, vabbè. Ayasan.
4: Ayasan.
2: Ayasan.
5: Ciao Pite, tutto bene?
2: Sei?
5: Nata dalla provincia di Mantova, però da provincia di Mantova in mezzo tra Cremona, Brescia, Verona. E quindi dialetto mantuana un po' imbastardà.
0: Un po' imbastardà.
5: Tanti basin della Cristina.
2: Basin della Cristina.
0: Perché Putei è veronese, veneto, comunque
4: Putei. Come Tananai, è quella roba lì.
6: La combriccola.
7: La combriccola.
6: La combriccola.
8: Di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del weekend.

0: Se la risata è il miglior medicinale, siete nel posto giusto. Da noi della Combriccola solo le battute simpatiche hanno il biglietto d'ingresso.
1: Questa è la Combriccola di Radio Number One. Parlavi di me, Pat? Parlavi di cozze?
2: Ma smettila, no! Parlavo di caldo, questo caldo pazzesco nel delta del Po, soprattutto che sta facendo morire tanti molluschi.
1: Poveri noi!
2: Andiamo a collegarci con il delta.
3: Buongiorno a tutti!
2: Buongiorno! Ma lei è una cozza DOP, di origine protetta?
3: Sono dei Rovigovi.
2: De Rovigo, certo.
3: Rovigota.
2: Che caldo.
3: Caldo,
2: 32 gradi l'acqua.
3: Anche 33, anche 34.
2: Ah, sta bollendo, poverina.
3: Sono tutta un bolore.
2: Mamma mia.
3: Sono tutta un bolore.
2: Quindi che succede?
4: Pronta per i tagliolini.
3: C'ho già le valve aperte.
2: Le valve aperte.
3: Sì, sono tutta pronta.
2: Va bene.
3: Solo che mi vardo di là, niente.
2: Non ci sono maschietti?
3: No, non ci sono, non c'è un cozzo in giro.
2: Non c'è un cozzo, va bene.
3: Non c'è un cozzo da fare.
2: No, vabbè, ma detto così.
3: Non c'è un cozzo da fare. Non c'è più un cozzo di nessuno.
4: Lo so.
3: Dura, quando ti rimangono solo i tagliolini è brutto.
2: Però lei è una bella cozza comunque.
3: Vabbè, è un contraddizione del termine.
2: No, mi piace, è bella.
3: Dimmi una cozza a pedali, dimmi qualcosa
2: del genere. No, non posso essere così irriverente, no.
3: Non vuoi essere irriverente. Vabbè, comunque, se non avete un cozzo da fare, insomma, facciamo una spaghettata.
2: Sì, ci sta in mano? Sì.
4: Sì,
3: magari un riccio di mare.
4: Prendiamo anche un riccio di mare e facciamo una bella spaghettata, va bene?
3: No. Però mi raccomando, non prendete un granchio.
2: No.
3: Perché quello morde.
2: Ok. E dà fastidio. Però lo spaghettino allo scoglio ci sta, dai.
3: Sì, più che scoglio, sono un po' scogliato.
2: No,
4: su col morale, su col morale.
3: Vorrei vedere te senza cozzi in giro.
4: Lo so, condivido il suo stesso problema.
3: Grazie.
2: Ma cosa stai dicendo?
3: Ti parli così perché ti sei un'anaconda.
5: Gli scombriccolati.

0: tra pochissimo torna tutto il meglio, si fa per dire, della combriccola. Con gli scombriccolati del weekend la risata è assicurata. A tra poco.
1: Gli scombriccolati del weekend. La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è

0: Buongiorno, buongiorno. Questa è Radio Number One. Mancano 3 minuti alle 9.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Radio Number One Notizie.
5: Prima notte in cella per Mario Roggero, il gioielliere condannato per duplice omicidio, che chiede la grazia a Mattarella. Il ministro Nordio smentisce di aver avviato l'istruttoria. Il centrodestra appoggia la richiesta di grazia, come Tajani, leader di Forza Italia.
6: Io credo che sia giusto chiedere la grazia per un uomo che ha sbagliato, ma capire anche perché ha sbagliato, perché sotto pressione, sotto violenza per tanti anni, e credo che sia giusto che la società lo perdoni. Non è un pericoloso criminale.
5: Settima notte di attacchi americani sull'Iran, operazioni volte a indebolire la capacità di Teheran, colpiti siti militari e infrastrutture. Teheran per risposta ha colpito basi americane nei paesi del Golfo e ci sarebbero morti in una base in Kuwait. Mondiale di calcio, Francia e Inghilterra si sfidano questa sera a Miami per conquistare il terzo posto. Domani la finale tra la Spagna, campione d'Europa, e l'Argentina, campione del mondo in carica. È tutto da Nicola De Muro.
7: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Accendete il sorriso e lasciate che il meglio delle nostre gag vi conquisti senza pietà.
1: Ciao ragazzacci, ciao Manu.
2: Ciao.
1: Ma non è vero, dai, oggi viene 17, a me non ho mai fatto male per la 17, anzi. Ha parlato buono.
3: È iniziato, eh?
1: Spesso volentieri. Sono tutti di sceria queste qua.
3: Sì, hai ragione, però.
1: Ciao ragazzacci.
2: Ciao.
3: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao. Ciao Miti.
2: Ciao, ciao, ciao.
3: Aia. Aia. Aia.

0: siamo qui per mandarvi in tilt dal ridere. Alzate il volume e lasciate che il meglio della combriccola vi contagi con la sua follia sana. Eccolo lì, la combriccola di Radio Number One.
1: Buongiorno a voi. Noi siamo in grado di intervenire per i problemi di ritornanza.
2: Va bene, Siri, il ritorno degli ex.
1: I problemi di ritornanza. Abbiamo dei prodotti specifici per impedirvi di commettere eventualmente degli errori. Abbiamo l'ex stop forte, è una compressa, ogni volta che stai per scriverle ti compare la bolletta che pagavate insieme della luce, del gas.
2: Va bene, sì.
0: Poi, questo lo voglio.
1: Il Nostalginol, che riduce del 95% i ricordi belli, quelli brutti li masterizza in 4K.
0: Anche questo lo voglio, sì. Li voglio tutti.
1: Poi c'è il Block Up Spray, che riduce qui praticamente il sistema, perché da spruzzare sul telefono il dito scivola automaticamente lontano dalla chat della ex. È una cosa molto pratica.
0: Beh.
1: Il Ripensol versione 1000, ogni volta che dici magari è cambiata, parte una registrazione che dice no. E poi soprattutto il Memoria Selettiva Retard, che è un prodotto che stiamo sperimentando, cancella il weekend romantico, lascia intatto il montaggio dell'armadio IKEA. Quando
0: belli,
1: lei ti diceva
0: li voglio tutti,
1: no,
0: li voglio tutti,
1: quello lì no, non lì, non lì, no, no, lì no.
3: Number one, gli scombriccolati.

0: te. Preparatevi per dei momenti tutti da ridere. Tra poco tornano gli scombricolati del weekend.
1: La combriccola.
2: La combriccola. La combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend. Ascolta i podcast di Radio Number One.
3: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
1: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Number One ed Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano tiene i suoi massimi sul Mediterraneo e sulla nostra penisola anche questo fine settimana. Già questo sabato 18 luglio, al centro-nord Italia, il tempo sarà per lo più asciutto ed assolato. Un po' di nubi marittime tra Liguria e Toscana inizio giornata, poi in diradamento col passare delle ore. Locali note instabili saranno possibili dal pomeriggio all'estremo nord-est, soprattutto a ridosso dei settori montuosi, ma localmente sarà coinvolto anche l'alto versante adriatico. Le temperature diurne restano elevate, diffusamente oltre i 36-37 gradi e con alto livello di umidità, soprattutto sulla pianura padana e nelle zone interne del centro. Una graduale attenuazione del gran caldo è attesa tra domenica e la nuova settimana. Per saperne di più vi rimando all'app di Trebi Meteo al nostro sito web.

0: Siete alla ricerca del lato divertente della vita? Avete trovato la trasmissione giusta. Preparatevi a esplorare il meglio della combriccola. Buongiorno a tutti quanti. Oggi è una giornata particolare perché è il compleanno della mano. Qui è partita una diatriba tra il patromano e la mano, che lei dice a 58 anni di essere arrivata a tenere duro ma essere un po' passata là. Mentre il patromano arriva a donarle al massimo 40-45
1: anni. Sì, per me non ne ha di più.
0: Allora, noi della Casa Cupido abbiamo delle offerte, oggi ne abbiamo tre, di signorine un po' in là con gli anni, ma comunque avvantaggiate da note di pregio, come per esempio bilocale romantico, donna X anni.
1: Sì, beh, non si rivela l'età, giusto?
0: Molto luminosa, esposta a sud, ogni tanto chiude le tapparelle per principio, richiede un uomo con fondamenta solide.
1: Vabbè, se esposta a sud comunque non fa muschio, quindi.
0: No, assolutamente. Il muschio, ricordiamolo, è sempre a nord.
1: Certo.
2: Ok.
0: Poi abbiamo una vista mare. Una vista mare. E la vista è splendida, il carattere dipende dalla marea.
2: Potrei essere io.
1: Questo sì, è vero.
0: Ma poi ne abbiamo un'ultima offerta che secondo me può dire molto, raccontare molto, ovvero centro storico,
2: sì.
0: Donna di classe, qualche segno del tempo, ma il fascino è tutelato dalle belle arti.
1: Va bene,
0: chiamate.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
4: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: arrivo sugli scombricolati una storia che vi farà ridere a crepapelle.
1: Gli scombricolati del weekend.
2: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

alzate il volume e abbassate le difese. Arriva il meglio della combriccola che vi abbraccia con le parole e vi solletica l'anima con il sorriso. C'è una richiesta. Esatto.

0: Questa non è solo una trasmissione, è una risata contagiosa. Preparatevi al meglio della combricola.
1: Ma non c'erano, non c'erano gli One.
2: Allora, prima di tutto, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti, ciao Manu.
3: Ciao Juan.
2: Stasera si va a Milano. Hai detto vado a cena con i miei amici. Viene qualcun altro?
3: Io l'ho detto.
2: Sì.
3: No,
1: sì, sì, sì, sì. L'hai detto.
2: No, hai detto.

0: vado a cenare con gli amici.
1: E no, hai tagliato fuori?
0: No, eravamo solo io e te all'inizio.
2: No, io non vado a Milano stasera. Non so chi ti abbia detto questa cosa.
0: Però ho fatto bene venire a Bergamo.
2: Stavi sentendo un'altra radio. Io torno alle Canarie oggi pomeriggio.
0: Vabbè, allora io intanto sono già qua sull'aereo. Sto parlando al comandante. Ti sto dicendo dove andare. Basta che tu me lo dica, eh?
2: E niente, sì, torno alle Canarie perché torno a casa.
0: Mi piace. A che ora parti?
2: Divertiti, a Milano con i tuoi amici. Siete
0: no.
2: tutti pupazzi. Chi è che c'è con te?
0: Siamo pupazzi ma senza Gloria, perché Gloria non è venuta.
2: Manchi tu nell'aria.
0: Esatto, esatto. Comunque vabbè, la gomma piuma funziona sempre e ti aspetta con tanto ardore.
2: Chi?
0: La gomma piuma.
2: La gomma piuma, certo.
0: Guardami.
2: Eh?
0: La gomma piuma, eh?
2: Schiaccia l'occhio, fa l'occhiolino.
0: Ma cosa devo fare?
1: Ma cosa stai facendo?
0: È finto l'occhio, posso schiacciarlo tutto il tempo che voglio, eh.
2: Va bene, ci vediamo in Sardegna, eh.
0: Che cazzo è sta storia della Sardegna adesso?
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del weekend.

0: La puntata di oggi finisce qui, ma le risate continuano nel cuore. Ci sentiamo lunedì mattina alle 7 con una nuova settimana firmata La Combriccola.
1: Gli scombriccolati del weekend. La Combriccola, quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.

che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Who's next?
1: Ma buongiorno, sono le 10 in punto, Radio Number One.
2: Radio Number One Notizie.
3: Il gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 8 mesi per l'uccisione di due rapinatori 5 anni fa, ha trascorso la prima notte in cella. Entrando nel carcere di Bollate, ha auspicato la grazia da parte del presidente Mattarella. Si aggrava lo scontro tra USA e Iran con attacchi reciproci. I raid americani colpiscono siti militari e civili anche a Teheran, mentre i droni iraniani avrebbero causato, così riferiscono alcuni media USA, vittime e feriti nelle basi statunitensi in Kuwait e Giordania. E non si ferma Israele a Gaza. In un raid nel campo profughi di Nuseirat, uccisi almeno 8 palestinesi e feriti altri 20. L'Italia affronta il picco della terza ondata di caldo con 16 città da bollino rosso e picchi di 47 gradi in Sardegna. Un calo termico significativo e un po' di sollievo sono attesi a partire da lunedì. Finali dei mondiali 2026, il mondiale entra nel weekend decisivo. Stasera a Miami si gioca la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, mentre domani nel New Jersey andrà in scena la finalissima Spagna-Argentina. È tutto da Nicola De Muro.
2: One for you, gli speciali di Radio Number One.
4: Con Radio Number One incontriamo Massimo Zuccotti, responsabile presidio territoriale, responsabile eventi di Gardaland Resort. Benvenuto su Radio Number One, Massimo.
5: Buona giornata a tutti voi.
4: Un'estate davvero bellissima con tantissimi impegni, eventi. Partiamo da quello di oggi pomeriggio, che è una prima assoluta.
5: Eh sì, Minecraft Meet the Mobs porterà gli ospiti ad incontrare dal vivo alcuni dei personaggi più iconici e del celebre videogioco. In pratica è un'esperienza dal vivo ricca di attività, di coinvolgimento, con una caccia al tesoro e alla fine un bel premio digitale da sbloccare.
4: E poi non ci si ferma qui, perché gli appuntamenti sono per quest'estate sono tanti, anche dal prolungamento dell'orario. Insomma, volete accogliere i vostri ospiti con tante iniziative, le ricordiamo.
5: Sì, quest'estate innanzitutto c'è da evidenziare le ben 13 ore consecutive di divertimento ogni giorno, quindi apertura prolungata fino alle ore 23, in azione tutte le oltre 40 attrazioni specializzate in avventura, adrenalina, fantasia, e poi naturalmente anche evidenziamo le proposte al coperto con i teatri assolutamente climatizzati, il nuovo cinema 4D e soprattutto il Gardaland Night Beats, che è un nuovo spettacolo di video mapping che trasforma il parco in una sorta di palcoscenico immersivo e prezzemolo nelle vesti di DJ. Inedita posizione. E visto che c'è anche molto caldo, vale la pena anche ricordare il Water Park Legoland, che è il primo ed unico parco acquatico a tema Lego, che fino al 30 settembre ci ristora con tutta quella che è l'attività appunto di parco acquatico tematizzato Lego.
4: Benissimo, ringraziamo allora Massimo Zuccotti, responsabile presidio territoriale, responsabile eventi di Gardaland Resort. Ricordiamo ancora l'appuntamento di oggi pomeriggio, Minecraft Meet the Mobs, e in bocca al lupo per un'estate davvero di altissimo livello a Gardaland. Arrivederci Massimo.
5: Vi aspettiamo tutti a Gardaland.
6: Ci sono, partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino e ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
7: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

prima, dobbiamo ringraziare chi è già stato prima di noi a farci compagnia, quindi grazie agli Sgombricolati, grazie a Claudio Chiari che ha detto che ci porta tutti quanti a Gardaland. Noi ci siamo pronti, pulmino allora. E si va. Tra l'altro sarebbe interessante sapere, visto che sono tanti anni che appunto non vado a Gardaland, se riuscirei a superare lo step delle tazzine delle principesse oppure

0: numero anche per mandare i vostri messaggi, chi parte per le ferie, chi invece ritorna, ma comunque che sia per lamentarsi o comunque per raccontare qualcosa di bello, noi siamo qua anche con la musica di Radio Number One. Primo disco di oggi che ascoltiamo insieme, quello di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.
1: The Weeknd.

fare Coca-Cola, voce di Tommaso Paradiso, 10 e 9 minuti qua in diretta su Radio Number One. Buon sabato 18 di luglio insieme con me Virginia fino alle 2 del pomeriggio. A proposito di questo singolo, lui insomma ha dichiarato durante un'intervista molto importante che insomma la malinconia è una frase appuntata nelle sue note dell'iPhone in maniera che si ripete nel tempo, quindi è nato un po' così il suo ultimo singolo, per l'appunto Gitare Coca-Cola, che abbiamo appena sentito. Non è il primo cantante che in realtà si dichiara molto molto triste, molto malinconico, ci sono proprio degli artisti che portano avanti questo sentimento con fierezza, poi invece ce ne sono altri che invece preferiscono portare avanti altri sentimenti. Capita anche nei film, no? C'è chi proprio magari va al cinema, una volta si andava da Blockbuster a recuperare dei DVD e a dire: guarda, vorrei un film un po' triste, sì, stasera ho proprio voglia di piangere. Quindi insomma diciamo che succede un po' in tutti questi ambiti. Siamo pronti per ascoltare un altro disco qua su Radio Number One, è quello di Ed Sheeran, Bad.

generale sui social un sacco di video di persone che condividono: ah, quella volta in cui ero a sciare mi lamentavo della temperatura, adesso vorrei ritornare indietro. Ma è un po' sempre così, perché d'inverno vogliamo l'estate, d'estate vogliamo l'inverno, sicuramente sappiamo che non esistono più.

giovani di oggi. In realtà no, perché le statistiche hanno parlato anche di una bella percentuale di persone, insomma, intorno alla cinquantina di anni, quindi comunque vedi che alla fine della fiera un po' di giovani, un po' di meno giovani, e alla fine ci si ritrova per cantare e ballare insieme. Lo facciamo anche qua su Radio Number One con il prossimo disco, che è quello di Miley Cyrus, si chiama End of the World.

0: istante, voi state lì, mi raccomando.
1: Weekend number one.
2: Ciao, sono Stefano Federici e vi aspetto sabato 25 luglio per la

verso San Giovanni in direzione di Brescia. Poi ci sono anche code tra Cavenago e Trezzo per un veicolo in avaria, rallentamenti in entrambe le direzioni. Poi sulle tangenziali milanesi A50 tangenziale ovest, coda tratti tra Molino Dorino e l'allacciamento con la 7 in direzione della 1. Sulla 52 tangenziale nord,

direzione Milano Marittima. Cominciano le ferie, vedi, vedi, l'abbiamo detto prima, c'è chi torna e invece chi va, però comunque arriva per tutti il momento, quindi pazientate. Poi sicuramente come sempre ci sarà il boom delle persone che vanno in vacanza ad agosto. Lo sappiamo che praticamente nelle grandi città generalmente chiude quasi tutto, poi c'è chi invece decide consapevolmente di rimanere ad agosto in città perché si sta così bene, è così tranquillo, si trova parcheggio, c'è relax, non c'è traffico. Interessanti, sono molto interessanti entrambi gli aspetti, quindi fateci sapere se siete tra quelle persone che stanno andando oppure siete già tornati.

poi partire per Londra. Quindi, come dicevo prima, ragazzi, prima o poi arrivano per tutti. Resistiamo. Intanto c'è il disco di Sombra, si chiama Unbreaker.

0: Talk to You, Radio Number One. Ritorniamo tra poco con una grande canzone.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

Number One è sicuramente una canzone d'amore molto personale, perché parla di una rinascita emotiva dopo relazioni complicati e momenti di solitudine. Proprio George racconta la sorpresa di riscoprire la felicità, quindi anche questo ritornello.

0: E Katy Perry che ci porta alla fine di questa prima ora insieme, tra poco un'altra, state lì.
1: Weekend number one. Weekend. La musica che cerchi è qui.

0: Ma buongiorno, sono le 11 su Radio Number One.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Radio Number One Notizie.
4: Il gioielliere Mario Roggero, condannato a 14 anni e 8 mesi per l'uccisione di due rapinatori 5 anni fa, ha trascorso la prima notte in cella. Entrando nel carcere di Bollate, ha auspicato la grazia da parte del presidente Mattarella. Si aggrava lo scontro tra USA e Iran con attacchi reciproci. I raid americani colpiscono siti militari e civili anche a Teheran, mentre i droni iraniani avrebbero causato, così riferiscono alcuni media USA, vittime e feriti nelle basi statunitensi in Kuwait e Giordania. E non si ferma Israele a Gaza. In un raid nel campo profughi di Nuseirat, uccisi almeno 8 palestinesi e feriti altri 20. L'Italia affronta il picco della terza ondata di caldo con 16 città da bollino rosso e picchi di 47 gradi in Sardegna. Un calo termico significativo e un po' di sollievo sono attesi a partire da lunedì. Finali dei mondiali 2026, il mondiale entra nel weekend decisivo. Stasera a Miami si gioca la finale per il terzo posto tra Francia e Inghilterra, mentre domani nel New Jersey andrà in scena la finalissima Spagna-Argentina. È tutto da Nicola De Muro.
5: Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere.
6: Diamo il benvenuto a Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, tra le compagnie di navigazione più importanti al mondo. Benvenuto direttore.
7: Buongiorno.
6: Da qualche mese la vostra azienda ha rafforzato la presenza nel nord Italia con una nuova area commerciale. Come siete arrivati a questa scelta e che risultati avete ottenuto fino a qui?
7: Beh, noi da sempre puntiamo tantissimo al territorio italiano. Il nord Italia ci sta dando grandi soddisfazioni e quindi abbiamo pensato bene di rafforzare la nostra rete, la nostra commercializzazione e la nostra presenza.
6: Perché la Best Holiday Ever è una formula perfetta per accogliere le esigenze dei viaggiatori?
7: Perché noi pensiamo che come tour operator, un vero e proprio serio tour operator deve pensare a tutte le sfaccettature del viaggio. Da quando si entra in contatto col tour operator deve essere la migliore vacanza di sempre. E questo è il nostro credo, e questo è che stiamo facendo, e lo facciamo grazie a una flotta che oggi conta 23 navi.
6: Quanto è stato prezioso ampliare i porti d'imbarco lungo le coste del nostro paese?
7: Abbiamo 14 porti d'imbarco, abbiamo tanti, sono anche gli aeroporti che permettono le crociere del nord Europa oltre a quelli del Mediterraneo, quindi una grandissima accessibilità al prodotto che per noi di MSC è fondamentale per far sì che la vacanza non sia soltanto quando si arrivi a una destinazione e vedasi il porto, ma anche soltanto quando si arriva al porto o all'aeroporto pronti a partire con la valigia per scoprire nuove sensazioni nuove emozioni.
6: Ringraziamo allora Luca Valentini, direttore commerciale di MSC Crociere, per essere stato con noi. Grazie Luca.
7: Buon grazie lavoro. A tutti e buon lavoro. Grazie.
5: Orizzonti MSC torna con un nuovo appuntamento. Per saperne di più, visitate msccrociere.it.
8: Weekend number one.

siete tra quelle persone che sono già tornate. Io sto facendo le pulizie di casa, va bene uguale. Poi partenza per la Sicilia il 2 di agosto. Ma certo, nel frattempo, vedi, noi manteniamo la casa pulita e attendiamo la partenza per il 2 di agosto. Poi notizie importanti, aprite molto bene le orecchie perché domani parte la miglior Summer One che ci sia. Proprio da domani ci troverete in diretta dalla Sardegna, dall'IGV Club Santa Clara, con Manuela Doriani in collegamento proprio per raccontarci tutta l'atmosfera dell'estate. L'appuntamento sarà ogni giorno dalle 12 alle 13 con musica, energia e tanti ospiti. Non mancheranno sorprese, chiaramente, quindi restate sintonizzati su Radio Number One perché la Summer One ci aspetta proprio da domani, manca poco. Empire

0: Daddy's Wimps, la canzone che abbiamo appena ascoltato insieme su Radio Number One. Ritorniamo tra poco, state lì.
1: Weekend Number One. Club.

0: sale dalle 12 alle 13 dall'IGV Club Santa Clara.
1: In collaborazione con I Grandi Viaggi, i giorni più belli dell'anno.
2: I giorni più belli dell'anno.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

direzione di Milano. Invece sulla 8 Milano Varese c'è un veicolo fermo tra Fiera Milano e Barriera Milano Nord in direzione di Varese, con code alla barriera in direzione di Milano. Come sempre vi ricordiamo di guidare con prudenza e ascoltare Radio Number One per gli aggiornamenti.

18 di luglio è una giornata molto importante, la giornata internazionale di Nelson Mandela, e le Nazioni Unite invitano a dedicare 67 minuti a fare del bene. Perché questo numero? Perché

possibile finché non viene fatto. Quindi è molto interessante questo richiamo ai 67 minuti. Oggi, lo sapete, abbiamo questo dovere, secondo me, di fare per 67 minuti qualcosa di bene appunto per gli altri. 393 444 0444, che cosa potrebbe essere?

canzone estiva, la voce quella di Annalisa in diretta su Radio Number One, riascoltata insieme. Canzone estiva, ma proprio estiva, nel senso che qua abbiamo toccato i 40 gradi anche oggi. Come dobbiamo fare? Come? Ascoltando il prossimo disco, è quello di Lady Gaga, Abracadabra.

0: Lady Gaga, Abracadabra, torniamo tra pochissimo con una grande canzone, state lì.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: The Kiko Show ha inizio. Si accendono le luci, è il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online.
5: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

Bruno Mars, questa è stata una delle canzoni che il nostro Brunone internazionale ha realizzato nel corso della sua data, delle sue date in quel di San Siro. Nei giorni scorsi sono stato anch'io e magari avete

visto sui social qualcosa di quello che è successo, però ecco, al di là di quello vi ho chiesto proprio se voi ancora oggi, dopo tutto quello che si sente ogni singolo giorno, continuereste a partecipare a questi maxi eventi, che sia all'ippodromo, che sia allo stadio, che sia in qualsiasi altra mega struttura di questi artisti. 393 444 0444. Sono arrivati dei messaggi discordanti. Gigetto per esempio ci dice di sì, lui continuerebbe a partecipare. Luisa invece dice assolutamente no, ho rinunciato da qualche anno. Quindi ancora, e non soltanto loro due, chiaramente sono arrivati altri commenti, voi continuate a dirmi che cosa ne pensate di questi maxi eventi, se vorreste partecipare, continuerete a partecipare anche in futuro, oppure adesso vi concentrerete magari su concerti un pochettino più piccolini, ristretti, anche più intimi se vogliamo. Selena Gomez.

0: su Radio Number One anche Selena Gomez con la sua Single Soon.
1: Weekend Number One. Weekend. Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: pomeriggio amici e amiche di Radio Number One, sono le 16, arriva il notiziario.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. La Procura di Genova ha iscritto nel registro degli indagati i titolari dei bagni Segesta per la morte di Alice Ferrari, 11 anni, risucchiata dal bocchettone della piscina il 2 luglio scorso. L'autopsia e le verifiche sull'impianto determineranno le responsabilità. In Germania il capogruppo della CDU Jens Spahn si è dimesso dopo essere stato scaricato dal cancelliere Friedrich Merz. La decisione segue le polemiche sulla nascita del figlio di Spahn tramite maternità surrogata, pratica vietata in Germania. Nel caso di Garlasco, l'ex fidanzata di Alberto Sempio ha dichiarato agli inquirenti di non aver mai avuto timori dell'uomo, smentendo un appunto in cui lui affermava il contrario. Proseguono le indagini sull'impronta trovata sul cellulare della vittima, l'impronta 33. Il ministro Salvini ha visitato Mario Roggero nel carcere di Bollate, dove l'uomo sta scontando 15 anni per l'uccisione di due rapinatori. Roggero ha dichiarato di non aver subito pressioni riguardo al presidente Mattarella e si è detto orgoglioso di un'eventuale candidatura. Un'epidemia di virus intestinale negli Stati Uniti è stata collegata all'insalata contaminata servita nei fast food. La Taylor Farms ha ritirato la lattuga Iceberg di origine messicana dopo numerosi casi di intossicazione registrata tra i clienti. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
1: Weekend Number One.

a tutti da parte di Giovanotti, Alfa, ma anche da parte di Radio Number One. Ben trovati da Alvise Salerno, questa è la nostra terza ora insieme del Weekend Number One su Radio Number One in questo sabato 18 luglio 2026, dove esattamente 5 minuti fa sono iniziate le qualifiche per la Formula 1 a Spa, che non è società per azioni, ma è il circuito di Spa. Questa cosa ogni anno fa sempre tanto tanto ridere, cioè chiamare un circuito Spa, sì, per carità, si chiama Spa da una vita, però fa sempre ridere. Ad ogni modo, perché è importante seguire queste qualificazioni, queste qualifiche? Perché ci sarà e c'è attualmente una corsa contro il tempo per la Ferrari. Lewis Hamilton ha distrutto nelle prove libere la sua macchina e di conseguenza i meccanici si sono messi subito al lavoro per cercare di rimediare a questa situazione. Vedremo se ci riusciranno. In ogni caso, tra poco vedremo quali saranno gli sviluppi di queste qualifiche per il nuovo Gran Premio di Formula 1 che si disputerà per l'appunto domani.

Lewis Capaldi con Survive su Radio Number One, 16 e 13 minuti, ben trovati da Alvise Salerno nel weekend Number One. Allora ragazzi, un po' di attualità, perché qualche giorno fa è venuta fuori questa bellissima notizia, a mio parere, legata ai fuorisede, perché è stato approvato all'unanimità l'emendamento che prevederà per le prossime elezioni politiche che i fuorisede potranno votare. Finalmente i fuorisede potranno votare in qualsiasi parte d'Italia si trovino. Non ci sarà più bisogno di spendere soldi oppure chiedere dei permessi al lavoro, magari rinunciare a qualche giornata di studio intera per l'università da parte di tantissimi studenti e lavoratori fuori sede, e di conseguenza per le prossime elezioni politiche potranno votare quasi 5 milioni di italiani che al momento passano la loro vita fuori e lontani dalla propria città di residenza, città di nascita. Questa è una bella notizia, ma al di là del fatto che possa essere una bella notizia in sé per sé, è comunque un atto di civiltà, perché nel 2026 dare la possibilità a tutti, anche a chi magari in quel momento non si trova a casa, di poter votare è veramente un grande atto di civiltà.

0: su Radio Number One, dove tra poco tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: Weekend Number One.
2: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
1: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi.

0: One. Viabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Partiamo dalla A60, la tangenziale di Varese, dove c'è un veicolo fermo tra Gazzada Morazzone e Vedano Olona in direzione della superstrada 712 che sta causando delle code proprio in quel tratto lì, quindi fate molta molta attenzione se passate da quelle parti. E poi ancora andiamo sulla A10, dove il traffico è tra l'aeroporto e la A7 Milano-Genova in direzione della stessa Genova. Sulla A1 Milano-Bologna code allo svincolo di Fidenza venendo da Milano, mentre invece sulla A5 il traffico è tra Ver e Pont Saint-Martin in direzione di Courmayeur. Sulla tangenziale ovest code lunghe 2 km tra la SS35 superstrada 35 dei Giovi, Pavia Rozzano Assago e la SP59 Vie Giovanese Vecchia Trezzano in direzione della A8. Non soltanto, perché sempre sulla tangenziale ovest le code sono tra Baggio Cusago, via Zurigo, zona industriale, e la A7 Milano-Genova. A1 Milano-Bologna code a causa di un incidente tra Fidenza e la A15 Parma-La Spezia in direzione di Bologna. E chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti con la A12 Genova-Rosignano, dove il traffico è allo svincolo di Rapallo venendo da Genova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio!

Radio Number One, 16 quasi e 30 minuti in questo 18 luglio, sabato, per l'appunto un sabato molto molto soleggiato, un sabato in cui abbiamo anche una buona notizia dal mondo del tennis, l'ennesima mi verrebbe da dire buona notizia dal mondo del tennis, perché il nostro Lucianone Darderi arriva in finale nel torneo di Bastad, ha battuto Vallejo al terzo set vincendo 6-4, 6-7, 6-3 e domani, domenica, affronterà o Rublev o Tabilo, quindi sarà una partita molto molto importante quella che affronterà Luciano Darderi, che arriva alla sua ennesima finale ATP 200-250, ma quest'anno sta facendo benissimo. Tra l'altro, con questo risultato lui recupera una serie di posizioni in classifica e vincendo si porterebbe di nuovo tra i primi 20 del mondo. Quindi speriamo bene, un'altra buona e bella soddisfazione per il nostro tennis italiano. Nel frattempo Jannik Sinner conferma la sua prima posizione, lo sappiamo, almeno fino agli US Open lui starà lì. Quindi almeno abbiamo un nostro tennista al numero uno e questo ce lo teniamo, senza dimenticare Cobolli al numero 9 e poi lo stesso Darderi, Musetti, quanti

Radio Number One alle 16:35, il nuovo singolo, il singolo dell'estate per l'appunto di Madame, che è stata anche protagonista di un nostro evento nei giorni scorsi. E tra l'altro di eventi noi ne stiamo facendo tantissimi, ragazzi, quindi andate sui nostri social, andate sul nostro sito radionumberone.it per scoprire quali sono tutti i prossimi appuntamenti, tra cui anche quello con Malika Ayane in quel di Mantova, dove Radio Number One è radio partner, ci sarà anche il sottoscritto il prossimo 24 luglio, quindi andate a vedere tutta la lista dei prossimi eventi che ci vedranno e vi vedranno anche protagonisti assoluti.

0: Slide down when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Know that you're not alone, Cat Burns su Radio Number One.
2: Weekend Number One.
3: The Weekend?
4: Let's go! Da MediaWorld, solo dal 17 al 19 luglio, con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane in negozi online. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.

Stevie Wonder, I Wish, su Radio Number One, canzone eterna, sempiterna, anzi mi verrebbe da dire. In questo sabato 18 luglio c'era bisogno di un po' di movimento, un po' di ritorno al passato, un po' di Motown anche per certi versi, ed è arrivato con questo funky di Stevie Wonder, che per Songs in the Key of Life, che è uno degli album più famosi della storia della musica, decise appunto di lanciare tutto quel progetto con questo brano, con I Wish, che è diventato un successo planetario, tanto da essere stato coverizzato in lungo e in largo. Non so se poi vi ricordate, sul finire degli anni 90, se non erro, anche Will Smith decise di campionare questa canzone per realizzare la colonna sonora di Wild Wild West, questo famosissimo film con Will Smith per l'appunto protagonista e anche per l'appunto cantante della colonna sonora. Una canzone che nacque in un picnic, cioè l'atmosfera, quindi la musica, la musicalità che avete sentito prodotta da Stevie Wonder, nacque durante un picnic organizzato proprio dall'etichetta discografica Motown Records, che è famosissima. Poi tracceremo, chissà se in futuro potremo farlo, la storia della Motown, perché è molto interessante. Mentre invece il significato della canzone fa ricordare a Stevie Wonder tutto quello che è stato il periodo della sua infanzia e adolescenza tra gli anni 50 e gli anni 60, quindi a tutti gli effetti questa è una canzone che vuole ricordare il passato di questo grande artista, ma non con quella vena di tristezza che ci si potrebbe aspettare, bensì con quella sana voglia di rivivere quelle emozioni anche divertendosi. Quindi è una canzone perfettamente contestualizzata all'interno di un album storico, bellissimo, meraviglioso, che vi invito ad ascoltare. Adesso Olivia Rodrigo, Drop Dead.

dalla Transilvania all'Australia. Un attimo, grazie al progetto firmato Tame Impala, più 4 rispetto alla settimana scorsa per Dracula, che abbiamo ascoltato qui su Radio Number One, tra le 40 canzoni più programmate e trasmesse questa settimana. C'è la nuova numero 1 da ascoltare, lo facciamo adesso in vostra compagnia con Viajando por el Mundo, Karol G e Manu Chao. 1.

0: molte persone hanno la valigia in mano, c'è chi ha puntato la sveglia alle 4 perché dovrà essere in aeroporto alle 5:30. Salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto inviandoci foto con le valigie pronte. Era Viajando por el Mundo di Karol G e Manu Chao, più 13 rispetto a 7 giorni fa, canzone che sale direttamente sul gradino più alto del podio, e con questi artisti chiudiamo la nostra classifica ufficiale, rimandando l'appuntamento a sabato prossimo, ore 18, Radio Number One. Da Stefano è tutto, buona domenica!
1: Play One.
2: I brani più trasmessi della settimana.

0: Radio Number One, le 21.
1: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
0: Ascolta i nostri podcast.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
0: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
3: Lasciate il mondo dietro di voi
4: e fatevi trasportare dalla musica.
3: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
4: Questo è Number One Nights.
3: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Chest to chest,

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprendere.

0: Radio Number One, 2 minuti alle 22.
1: Nel buio della notte
2: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
2: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One. Stare con

0: One Night,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sempre di fretta, sempre con il semaforo sbagliato. L'automobilista stressato è convinto che il traffico ce l'abbia personalmente con lui.
3: Borbotta al volante come se stesse commentando una partita, gesticola con eleganza discutibile e tratta il clacson come uno strumento musicale.
4: Eppure, nel suo piccolo dramma quotidiano,
3: ci sono le donne al volante, pronte a svoltarti il viaggio.
5: Donne al volante, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.